famono zao tontolo zao manatona azy fara mandray azy ianao raha manaiky azy ianao raha mamono varavara ny fonao ianao androany itirany dia tadino fa tonga izy anafaka anao aza miandry ena aza mangata.